0: comunista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari. Suma di